ikemo obu nebi no come to kwasurobi obu gibi hambo tata chime obu gibi hambo tata chime obu gibi hambo